essi a sogna, e stigua fase nasso marino, e cura di Napola, se mai ne testimani, tornata dalla ufficina dalla Armina. Ai omis ma guai e sulla sogna, quelle del strada, ne Napoli, ne Sanni, ne cura di Armina, la vista dei nostri sonni,

0: Rose tetegerekeka.
1: Tusabire.
0: Munara gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munara gw'essanga.
1: Tusabire.
0: Nyumba ya Zawabu.
1: Tusabire.
0: Sanduku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanafu.
1: Tusabire.
0: Mubeezi w'abakristu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa mu ddanga tolimu kimusigire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu
1: ggulu. Tusabire.
0: Kabaka wa Rosali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusabire.
0: Kalika kaka.